0: vista da ni no se porre funenan azzai se retine ilva tarco attacan in taivas ongo selva di ilvan ranna selvana etinen ilva cape attacan in taivas vieni on tilvi popioisessa Filven lonta luotessa, pieni...
1: Jo, varsin valehtelit.